0: non si accalano di più.
1: Certo.
0: Questo è il canale molto buono in Italia.